0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:01.
3: Radio Vicenza Nightlife.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: giugno, eccomi qui di nuovo a raccontarvi un po' che cosa preparano stelle in questa giornata. Ariete, chiedete consiglio a una persona più esperta di voi. Toro, possibilità di una notizia proveniente da lontano. Gemelli, giornata non molto favorevole, ma non potete comunque lamentarvi. Cancro, non è il momento di lanciarsi in imprese che comportano alto rischio. Leone, oggi la vita di relazione sarà in primo piano. Vergine, mettetevi a un tavolo e discutete serenamente su ciò che non va. Bilancia, nella vita affettiva non turbate la suscettibilità del partner. Scorpione, sforzatevi di essere più pazienti e comprensivi verso gli altri. Sagittario, ore serene e divertenti in compagnia degli amici. E Capricorno, giornata ideale per concedervi un relax rigeneratore. Parliamo anche dell'acquario, situazione un pochino tesa, contate sulla comprensione del vostro partner, ma non esagerate. Pesci, siate più accomodanti con il partner, anche se avete ragione. E con i pesci, come sempre, si conclude il nostro oroscopo, oggi targato 20 di giugno, l'appuntamento è per domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ed è sabato mattina, eccoli qua, ci siamo, benvenuti, sabato 20 di giugno, 171esimo giorno del calendario. Il sole anche in questo sabato è sorto, certo, ce ne siamo accorti, è sorto alle 5:26, tramonterà alle 21:06. Si è riso.

0: con la notizia legata alla data di oggi andiamo al 20 di giugno del 1896, quando veniva inventato, pensate un po', il tachimetro per automobili. Ad un insegnante inglese, Edward Prew, venne l'idea di adattare per l'automobile il tachimetro utilizzato fino a quel momento esclusivamente sui treni. Un'intuizione geniale che segnò per sempre il mondo dei veicoli a motore, sui quali questo strumento è universalmente installato per misurare la velocità istantanea.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: 87.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: E vediamo quello che è capitato negli anni in questa data. 20 di giugno, iniziamo dal 1791, quando il re francese Luigi XVI tenta la fuga dalla Francia travestito da servo, ma viene riconosciuto e fermato nella città di Varennes. Passiamo al 1837, la regina Vittoria del Regno Unito sale sul trono britannico. 1866, l'Italia si allea alla Prussia contro l'Austria, iniziando di fatto la terza guerra di indipendenza italiana. 1963, viene stabilita la linea rossa tra Unione Sovietica e Stati Uniti. 1990, il Parlamento tedesco decide di spostare la capitale da Bonn a Berlino.

la notizia legata alla data di oggi, andiamo al 20 di giugno del 1896, quando veniva inventato, pensate un po', il tachimetro per automobili. Ad un insegnante inglese, Edward Prew, venne l'idea di adattare per l'automobile il tachimetro utilizzato fino a quel momento esclusivamente sui treni. Un'intuizione geniale che segnò per sempre il mondo dei veicoli a motore, sui quali questo strumento è universalmente installato per misurare la velocità istantanea.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi, siamo nel cuore di un fine settimana estremamente caldo, temperature estreme ci aspettano nei prossimi tre giorni, anche se l'intera prossima settimana sarà dominata da temperature ad epoca africane. Si parte oggi con una giornata ben soleggiata, ma molto calda, più calda di ieri, un grado e mezzo in più, massime previste attorno ai 36 gradi. Domani, una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ulteriore aumento termico, massime previste attorno ai 37 gradi. Lunedì sicuramente la giornata più calda con valori di temperatura analoghi, 37 localmente 38 gradi sotto 14 ore di sole a seguire. Da martedì leggero calo, leggerissima discesa delle temperature che iniziano una marcia indietro in realtà lunghissima, perché le massime per tutta la prossima settimana rimarranno sempre al di sopra dei 35 gradi, almeno fino a venerdì. Venerdì, fra venerdì e sabato, possibile un cambiamento più sensibile con l'arrivo di correnti nord-occidentali che dovrebbero dare vita a dei rovesci e sicuramente ad un certo calo della temperatura. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Grazie per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Era il 20 giugno del 1975 quando usciva nelle sale cinematografiche Lo squalo di Steven Spielberg. Quella di oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Essendo il terzo sabato di giugno, si celebra anche la giornata internazionale del surf. E con questo siamo arrivati ai saluti. Buon sabato e buon weekend a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio Vicenza, remember, remember.

0: la migliore musica. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ancora A4 Brescia-Padova, questa notte verrà chiusa per lavori dalle 21 fino alle 3 di domani mattina, domenica 21 giugno, tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Ancora la A4, ma tratto Venezia-Trieste, dalle 21 di lunedì 22 giugno fino alle 5 del mattino di martedì 23 giugno avverranno le chiusure delle rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste per lavori. Uscita alternativa Quarto d'Altino sulla A57, entrata alternativa San Donà di Piave sulla A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: pubblicità.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno l'oroscopo del giorno.
3: 20 giugno, eccomi qui di nuovo a raccontarmi un po' che cosa preparano per voi le stelle in questa giornata. Ariete, chiedete consiglio a una persona più esperta di voi. Toro, possibilità di una notizia proveniente da lontano. Gemelli, giornata non molto favorevole, ma non potete comunque lamentarvi. Cancro, non è il momento di lanciarsi in imprese che comportano alto rischio. Leone, oggi la vita di relazione sarà in primo piano. Vergine, mettetevi a un tavolo e discutete serenamente su ciò che non va. Bilancia, nella vita affettiva non turbate la suscettibilità del partner. Scorpione, sforzatevi di essere più pazienti e comprensivi verso gli altri. Sagittario, ore serene e divertenti in compagnia degli amici. E Capricorno, giornata ideale per concedervi un relax rigeneratore. Parliamo anche dell'acquario, situazione un pochino tesa, contate sulla comprensione del vostro partner, ma non esagerate. Pesci, siate più accomodanti con il partner, anche se avete ragione. E con i pesci, come sempre, si conclude il nostro oroscopo, oggi targato 20 di giugno, l'appuntamento è per domani.

0: Veneto me. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi, siamo nel cuore di un fine settimana estremamente caldo, temperature estreme ci aspettano nei prossimi tre giorni, anche se l'intera prossima settimana sarà dominata da temperature a dir poco africane. Si parte oggi con una giornata ben soleggiata, ma molto calda, più calda di ieri, un grado e mezzo in più, massime previste attorno ai 36 gradi. Domani, una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ulteriore aumento termico, massime previste attorno ai 37 gradi. Lunedì sicuramente la giornata più calda con valori di temperatura analoghi, 37 localmente 38 gradi sotto 14 ore di sole. A seguire da martedì leggero calo, leggerissima discesa delle temperature che iniziano una marcia indietro in realtà lunghissima, perché le massime per tutta la prossima settimana rimarranno sempre al di sopra dei 35 gradi, almeno fino a venerdì. Venerdì, fra venerdì e sabato, possibile un cambiamento più sensibile con l'arrivo di correnti nord-occidentali che dovrebbero dare vita a dei rovesci e sicuramente ad un certo calo della temperatura. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Grazie per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che questa notte verrà chiuso il tratto della A4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni a partire dalle ore 21 e fino alle 3 di domani mattina, domenica 21 giugno. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
7: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinie pannoloni.it.

0: cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che questa notte verrà chiuso il tratto della A4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni a partire dalle ore 21 e fino alle 3 di domani mattina, domenica 21 giugno. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: 20 giugno, eccomi qui di nuovo a raccontarvi un po' che cosa preparano per voi le stelle in questa giornata. Ariete, chiedete consiglio a una persona più esperta di voi. Toro, possibilità di una notizia proveniente da lontano. Gemelli, giornata non molto favorevole, ma non potete comunque lamentarvi. Cancro, non è il momento di lanciarsi in imprese che comportano alto rischio. Leone, oggi la vita di relazione sarà in primo piano. Vergine, mettetevi a un tavolo e discutete serenamente su ciò che non va. Bilancia, nella vita affettiva non turbate la suscettibilità del partner. Scorpione, sforzatevi di essere più pazienti e comprensivi verso gli altri. Sagittario, ore serene e divertenti in compagnia degli amici. E Capricorno, giornata ideale per concedervi un relax rigeneratore. Parliamo anche dell'acquario, situazione un pochino tesa, contate sulla comprensione del vostro partner, ma non esagerate. Pesci, siate più accomodanti con il partner, anche se avete ragione. E con i pesci, come sempre, si conclude il nostro oroscopo, oggi targato 20 di giugno, l'appuntamento è per domani.
1: La radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza. Weekend. Hits, hits, hits. Music.

0: extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi, siamo nel cuore di un fine settimana estremamente caldo, temperature estreme ci aspettano nei prossimi tre giorni, anche se l'intera prossima settimana sarà dominata da temperature a dir poco africane. Si parte oggi con una giornata ben soleggiata, ma molto calda, più calda di ieri, un grado e mezzo in più, massime previste attorno ai 36 gradi. Domani una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ulteriore aumento termico, massime previste attorno ai 37 gradi. Lunedì sicuramente la giornata più calda con valori di temperatura analoghi, 37 localmente, 38 gradi sotto 14 ore di sole a seguire. Da martedì leggero calo, leggerissima discesa delle temperature che iniziano una marcia indietro in realtà lunghissima, perché le massime per tutta la prossima settimana rimarranno sempre al di sopra dei 35 gradi, almeno fino a venerdì. Venerdì, fra venerdì e sabato, possibile un cambiamento più sensibile con l'arrivo di correnti nord-occidentali che dovrebbero dare vita a dei rovesci e sicuramente ad un certo calo della temperatura. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Grazie per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero. Possibili rallentamenti in caso di traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia Mestre e Dolo Mirano in direzione Padova. Chiusa la statale 244 della Val Badia dalle 9 alle 15 di oggi per consentire lo svolgimento del Dolomitis Bike Day. I ciclisti percorreranno il percorso La Villa, Corvara, Passo Campolongo, Araba, Passo Falzarego, Passo Valparola, San Cassiano, La Villa. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo rallentamenti con code a causa di lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Parliamo della A4 passante di Mestre di competenza CAV. Vi anticipo che dalle 21:30 di domani, domenica 21 giugno, fino alle 5:30 del mattino di lunedì 22 giugno sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
11: Weekend! Hits, hits, hits! Music! Now!
12: Ci siete? Ci siete ancora? Non vi siete sciolti? Beh, però mi raccomando, fate attenzione però, Se potete rinfrescatevi oppure andate in qualche bel posticino al mare o in montagna, rifugiatevi insomma da qualche parte. Rifugiatevi però nel senso buono, non quello che viene celebrato il 20 giugno in tutto il mondo, perché oggi è proprio la giornata del rifugiato, inteso però come la persona costretta a fuggire dalle guerre, dalle persecuzioni, dalla violenza. E purtroppo ce ne sono sempre di più, no, in questo periodo. Buongiorno Vicenza Weekend, fino a mezzogiorno in diretta io sono il vostro giornalista professionista di fiducia e quindi Martino Montagna. Facciamo gli auguri di buon compleanno alla bellissima Nicole Kidman, 59 anni, e a Lionel Richie, per lui gli anni invece sono 77. Il 20 giugno di 13 anni fa però moriva invece l'attore James Gandolfini, celebre soprattutto per la serie TV I Soprano. Ma oggi è una data importante per i cittadini di Perugia, perché il 20 giugno ricorda la presa della città del 1859 e soprattutto la liberazione del 44. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca a Vicenza e provincia? La notizia che ha colpito maggiormente è stata sicuramente la morte di Giosuè Baldissera, 26 anni, e Sofia Dalle Nogare, di 24, precipitati durante un'escursione sul massiccio del Pasubio. In questa settimana ovviamente si sono susseguiti funerali, messaggi di cordoglio e gli approfondimenti sulle possibili cause dell'incidente. Infatti è stata aperta anche un'inchiesta, sono intervenuti anche intervenuto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ovviamente per ricordare la figura di Giosuè, perché lui era proprio un pompiere ad Asiago. Ma poi c'è sempre Brunetto, noi lo chiamiamo così, è il giovane orso bruno maschio di 2 anni. Brunetto, nuovi avvistamenti sull'altopiano che hanno riacceso un po' il dibattito, no, sulla presenza dei grandi carnivori nelle zone montane vicentine. Le autorità provinciali hanno confermato il monitoraggio dell'animale e comunque invitato i residenti ed escursionisti alla prudenza, perché non si sa mai. Questa settimana è stata caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate per giugno, è inutile dirlo, insomma ce ne siamo accorti, punte oltre i 33-35 gradi tra città e pianura. La protezione civile, i meteorologi, le amministrazioni locali hanno diffuso avvisi per anziani e persone fragili. Attenzione, perché la situazione però ai noi peggiorerà. Questa settimana e soprattutto questa mattina però parliamo anche di sport. Sapete che noi lo amiamo profondamente, siamo molto molto vicini ad una splendida associazione che si chiama Sportivi per Vicenza e che da qualche anno sta lavorando in maniera molto forte per promuovere tutte le discipline, coinvolgendo tutti gli atleti, professionisti, dilettanti, diversamente abili e soprattutto le donne, le sportive. E questa mattina ne parleremo con il vicepresidente Diego Bucci, il segretario Angelo Bagnato, ma soprattutto con il giornalista Maurizio Ottomano, che è direttore di Vixen, testata giornalistica che si occupa di sport femminile e parità in genere. Parità di genere. Questo alle 11. Adesso invece attenzione, perché questa mattina Radio Vicenza, facciamo partire la sigla, nei nostri studi tra pochissimi minuti avremo l'onore ed il piacere di avere con noi niente meno che il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Per lui un trattamento speciale con torchio, frusta, strumenti di tortura vari. No, stiamo scherzando, per carità, perché è già qui e non vorremmo, rischiamo che se ne vada, cambi idea. No, a parte gli scherzi, in realtà avremo modo di chiacchierare su più fronti, sullo stato di salute del nostro territorio, di cose positive e anche di cose negative di Vicenza e provincia, di progetti e soprattutto di come si sta preparando lui all'appuntamento con il rinnovo della carica di presidente. Tutto questo tra pochissimo in diretta su Radio Vicenza, e quindi sarà con noi Mr. President. Ma Mr. President è stato anche un personaggio che nel 1996 lanciava questo grande successo estivo. Buongiorno Vicenza Weekend.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. 10:11 minuti, eccoci ancora insieme. Come promesso, questa mattina abbiamo l'onore, veramente per noi è un grandissimo onore, oltre che un piacere, avere ospite il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Buongiorno presidente.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'onore è mio di essere qui questa mattina con voi e con i tantissimi che ci ascoltano nei vari luoghi sotto questo caldo infernale che ci avvolge tutti.
2: Grazie presidente. No, veramente noi ci teniamo perché la radio, Radio Vicenza, vuole essere la radio dei vicentini e vuole essere un momento di serenità, di svago, no? Di gioia, leggerezza, ma vuole essere anche una radio di servizio e quindi vuole informare i cittadini della città e della provincia, e avere qui con noi il presidente della provincia, veramente per noi, insomma, è come la ciliegina sulla torta, quindi siamo felicissimi. Allora, abbiamo parlato prima, iniziamo con una cosa leggera, anche se però tanto leggera non lo è. Noi l'abbiamo chiamato banalmente, confidenzialmente, Brunetto, ed è l'orso bruno maschio di 2 anni che si sta girando da qualche settimana sull'altopiano di Asiago, e qualche piccolo scompiglio lo sta creando, anche se la provincia sta monitorando bene questa situazione.
3: Sì, la provincia lo sta facendo con quella che è la polizia provinciale, uno dei servizi che appunto l'ente ha sul territorio. Quello che è importante è che quest'orso fin dall'inizio è stato monitorato nei suoi spostamenti e tutt'oggi lo è, con le difficoltà del caso, perché non è certamente un animale domestico, certo, che è al guinzaglio, quindi alla fine è molto difficile riuscire a capire esattamente dove si muova e dove passi regolarmente, anche perché sembra che si stia muovendo proprio anche vicino ad alcune zone di pascolo, ad alcune diciamo così centri abitati, ad alcune abitazioni, però lo fa tutto sommato rimanendo un animale non confidente e quindi non creando grandi disagi in questo momento. La solidarietà, la vicinanza, la preoccupazione più grande è sicuramente invece per gli allevatori, perché abbiamo visto come con assoluta facilità abbia sbaranato 2 caprette, e su questo l'invito più importante è quello di non dare confidenza, quindi tendenzialmente non identifichiamolo come un orsacchiotto, un animale domestico. Tendenzialmente si sconsiglia anche di dargli un nome, perché più manteniamo la distanza tra l'uomo e l'animale, più facciamo il bene dell'animale e anche il bene dell'uomo, che è quello che tutti noi vogliamo. Quindi questo sia importante, perché nel momento in cui dovesse diventare troppo confidenti iniziano i problemi per gli allevatori, iniziano i problemi nella gestione dell'animale stesso. Per fortuna per ora tutto è sotto controllo.
2: Va bene, quindi non lo chiamiamo più Brunetto, va bene? Via Brunetto. Allora presidente, noi ci conosciamo da tanto tempo,
3: quindi non è un problema.
2: Ci diamo del tu, dai, benissimo. Allora, tu hai una posizione privilegiata, che probabilmente sei l'unico ad averla in tutta la provincia, nel senso che il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, ogni giorno, quotidianamente, dal lunedì alla domenica, perché ovviamente esce anche nel weekend, incontra i cittadini della città, della provincia, incontra territori, vede luoghi, persone, e quindi chi meglio di te ha la percezione di come sta in questo momento la provincia di Vicenza?
3: La provincia di Vicenza è una provincia storicamente dinamica. Io, con tutte le difficoltà, con tutte le opportunità, sono profondamente innamorata del nostro territorio. Anche per questo lo frequento in maniera intensa, dalle montagne più alte fino alla pianura di quelle che sono le zone più a sud della provincia stessa. Una provincia che, dal punto di vista, sottolineerei 2 aspetti fondamentali: il sistema industriale produttivo, che si difende,
2: tiene botta ancora?
3: Si riesce anche a rilanciare, perché penso ad alcuni prossimi eventi che rilanceranno tutta una dinamica di aerospazio, quindi siamo leader anche in questo. Noi facciamo dal bottone per la camicia fino alla tecnologia che governa la navetta su Marte, e quindi quelle che sono le difficili condizioni di mercato, in particolare per le problematiche che tutti sappiamo relativi ai dazi, ma soprattutto all'energia, che è un costo importante per le nostre aziende, vengono sempre affrontate con tenacia, entusiasmo, fantasia e questo è l'aspetto che mi piace di più dei vicentini, è per questo che vado anche a vedere nelle aziende cosa viene fatto, le soluzioni tecnologiche che vengono adottate. È meraviglioso capire come gli imprenditori vicentini non si arrendono mai. Questa medaglia ha un altro lato che mi piace altrettanto, che è quello del volontariato. Cioè, noi non abbiamo idea quanto gli imprenditori facciano per il sistema sociale, mm-hmm. e quanto tantissimi vicentini, dopo aver lavorato 8 ore, dopo aver tanto dato per quello che è il sistema, diciamo così, economico, in realtà vadano a donare il sangue. Penso alla Fidas, penso a Montegrappa, penso a tutti i volontari delle Proloco che raccolgono fondi per le associazioni, per gli asili. Quindi un sistema, la protezione civile, gli alpini, cioè abbiamo un sistema di volontariato, penso che assolutamente è unico nel panorama nazionale. Questa doppia provincia, beh, questa tre facce, la bellezza dalle montagne, dalle camminate su quella che è l'alta via della Grande Guerra, al lago di Fimona, alle città d'arte, Marostica, Bassano, potrei stare qui tutta la mattina, potremmo stare qua tutta la mattina a parlare della bellezza, il sistema imprenditoriale che tanto ha dato, portiamo dal semplice bottone, che comunque ha una sua storia, di una camicia, a quella che è il sistema di controllo di una navicella che va su Marte, a un sistema di volontariato che rende migliore tutto quello che è il nostro territorio, ma soprattutto noi stessi e la nostra società.
2: Quindi diciamo che il focus, il bilancio su Vicenza e Vicentini, la città, la provincia, resta ancora positivo?
3: Ah, io direi assolutamente sì, casomai se non lo vediamo come positivo, lo facciamo migliorare davanti uno spritz la sera, che è sempre la nostra, diciamo così, unità di misura del tempo.
2: Esattamente, oppure come capita in qualche adunata nazionale, il nostro presidente si trasforma da Nardin a Nardini, mette lei e ci si
3: tutti
2: ferma.
3: Tutti a Gemona questo fine settimana.
2: Sì, perché c'è questo grande appuntamento. Allora, due parole, una battuta velocissima. La provincia sembrava, insomma, le province italiane sembravano destinate praticamente a scomparire, a non avere più un ruolo. Invece, in realtà, l'ente provinciale, anche qui a Vicenza, ha ancora molto potere e ancora può fare molto.
3: Ma io credo che il contenitore non faccia il contenuto, come le mura della scuola non fanno la scuola ma la fanno gli insegnanti. La provincia in realtà ha tantissime persone che lavorano, ringrazio veramente le centinaia di persone tra società collegate e dirette che lavorano in provincia, e la provincia fa molto. Bisogna far conoscere cosa fa nelle scuole superiori, cosa fa nel trasporto, cosa fa nella fiera, cosa fa nei 1300 km di strada, rotatorie e ponti che abbiamo in gestione. L'importante è rendersi utili ai cittadini, farsi conoscere, uscire fra le persone e spiegare quello che facciamo.
2: E naturalmente spiegarlo bene, spiegarlo magari anche, come dire, in maniera romantica, in maniera poetica, come fa per esempio Sal Da Vinci nel suo ultimo disco, la sua ultima canzone che si intitola proprio Poesia, dopo il grande successo di Sanremo.
0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music. Now.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: mentre i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Il grande successo nuovo di Sal da Vinci, poesia, dopo ovviamente il grande successo al Festival di Sanremo. Sono le 10:26 e naturalmente Martino Montagna con voi in diretta fino a mezzogiorno. Questa mattina il grande onore e il piacere di avere con noi Andrea Nardin, il presidente della provincia di Vicenza. Grazie ancora Andrea per essere qui con noi.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Hai visto che presto si fa, siamo partiti da signor presidente ad Andrea. In pochi minuti, va bene, dai.
3: È una delle cose più belle che mi succede quando vado in giro per le piazze, per le sagre, per le feste, per le inaugurazioni, mi chiamano per nome.
2: Bene, ci fa piacere ovviamente. Radio Vicenza è stata protagonista, tra le altre realtà media di Vicenza e provincia, di questo progetto che si chiama Mobilità Sicura. La provincia, con dei fondi nazionali, ha praticamente dato vita ad una serie di eventi, incontri, eccetera, nelle scuole, non solo, per diciamo sensibilizzare i ragazzi e farli diventare loro stessi dei portavoce sulla sicurezza in macchina, in strada, insomma, quando sappiamo che evidentemente purtroppo grandi tragedie ne sono accadute anche di recente, quella per esempio di Asiago, no? Anche nella nostra provincia.
3: Sì, noi partiamo da

0: un progetto che era la strada giusta. Questo progetto è stato giusto con prefettura, polizia stradale, scuole, è stato riconosciuto a livello ministeriale come un progetto tra i migliori che c'erano sul territorio nazionale, e da questo poi siamo appunto stati premiati con una sperimentazione che è diventata mobilità sicura, un upgrade rispetto a quello che avevamo fatto. Mobilità sicura ha consentito di sensibilizzare ulteriormente su quello che è un tema, vorrei dire, una delle piaghe della nostra società, che è appunto il numero altissimo di incidenti che abbiamo sulle strade, che purtroppo provocano molto spesso dei decessi anche di persone giovani, molto spesso vanno anche a piedi, in bici, non solamente in macchina, e per quello che vediamo dei decessi, ma poi pensiamo anche ai traumatizzati. Quindi questa penso sia una delle piaghe più importanti che abbiamo. Quindi, oltre che l'investimento che già facciamo con veramente tantissimi milioni di euro che investiamo con i comuni in marciapiedi, attraversamenti pedonali, piste ciclabili, indicativamente abbiamo investito 10 milioni di euro negli ultimi 3 anni solo per questo, c'è anche la necessità di creare una cultura del rispetto del codice della strada. Purtroppo molte sono le interviste che devo fare su questo tema, e ribadisco sempre un concetto fondamentale: l'inizio della tragedia è il non rispetto del codice della strada. E poi i ragazzi sono magnifici, hanno fatto dei video, hanno fatto delle simulazioni, hanno fatto veramente degli slogan che meritano di essere visti. Quindi vi invito ad andare a cercare appunto mobilità sicura, la strada giusta, e quello che ho chiesto ai giovani e lo chiedo ancora oggi, perché ho grande fiducia nelle nuove generazioni, è quello di essere non solo interpreti del messaggio, ma portatori del messaggio verso le loro famiglie, perché molto spesso siamo noi, magari persone un po' più adulte, un po' più mature, che siamo dei cattivi esempi per loro. Quindi l'idea è che loro siano non solo interpreti, ma anche portatori di questo messaggio, ne hanno la possibilità e se responsabilizzati sono in grado di farlo.
1: Beh, davvero un gran bel progetto, e noi di Radio Vicenza siamo stati orgogliosi di aver partecipato e di essere stati anche media partner. E a proposito, sai che Radio Vicenza da qualche mese è la radio ufficiale degli Alpini Vicentini, perché il nostro editore Maurizio Carlana ha firmato un accordo con i 5 presidenti, che saluto ovviamente, delle sezioni di Vicenza, di Bassano, Asiago, Marostica e Valdagno. E so che la provincia ha fatto una cosa davvero molto molto bella ed importante, soprattutto per aiutare le sezioni degli Alpini Vicentini che operano nei confronti dei giovani, soprattutto per diffondere l'alpinità, e questa secondo me è una grande cosa.
0: Sì, io nel mio operare come presidente della provincia, come sindaco, sono molto vicino alla concretezza, mi piacciono le cose concrete, e quindi ho voluto sostenere concretamente questa sensibilizzazione che gli alpini fanno con 20.000 euro di contributo che andranno per i campi scuola, andranno per gli incontri con la protezione civile, andranno per i vari progetti che le sezioni hanno. Sulla linea del protocollo Val di Tara, che non solo legittima, lo ribadisco, ma deve, auspica che gli alpini entrino in contatto con le nuove generazioni, ho voluto sostenere a livello provinciale. Siamo onorati, veramente, io poi come alpino lo sono ancora di più, che in provincia di Vicenza ci siano 2 campi ANA nazionali, uno a Bassano, uno nella sezione di Vicenza, che in questi giorni è proprio in svolgimento a Zovencedo, e credo che questo sia un modo veramente per dare quello che a volte i ragazzi cercano. Cioè, doveste vedere questi ragazzi che fanno i campi scuola, sono ragazzi e ragazze che dopo una settimana sono in parte cambiate. Pensate se potessimo riattivare quello che era un servizio civile obbligatorio che insegna, il motto dei campi scuola è che il noi viene prima dell'io. E poi l'ultima che recupero, non è mia, che ho sentito che è ancora più bella, è che il noi viene prima dell'io e diventa presto voi. Quindi essere insieme per gli altri, questo è meraviglioso, ed è quello che si insegna nei campi scuola, questo che si sta svolgendo a Zovencedo e quello che ci sarà anche a Bassano.
1: Perché, come dici tu giustamente, i ragazzi, va bene, ci sono anche in Maranza, ma forse i ragazzi basta, come dire, coinvolgerli, basta fargli fare delle cose che li attirino, e poi si mettono in moto.
0: Assolutamente sì, per chi non conosce adeguatamente la realtà dice questo, ma se noi che viviamo frequentemente la provincia, come si diceva prima, con gioia, possiamo testimoniarvi che i ragazzi sono ovunque e sono veramente bravi. Una piccola minoranza purtroppo devia rispetto al percorso ottimale, danneggia, fatti di vandalismo, fatti di bullismo, e questo va perseguito. Ma io ricordo per esempio i ragazzi che non più, poco più che ventenni, tengono insieme la Proloco di Rozzo e i tanti giovani che sono nell'associazione volontariato, il gruppo giovani della FIDAS Vicenza, vogliamo parlarne di quanto questi ragazzi fanno ogni giorno con i loro gazebi a sensibilizzare, vogliamo parlare del gruppo protezione civile giovani di Valdagno, dobbiamo conoscere tutte le realtà e soprattutto i ragazzi fanno molto spesso quello che viene loro, cioè dobbiamo anche fare delle proposte loro positive e lavorare assieme anche per contrastare quelle che sono invece delle devianze che ci sono, che vanno perseguite, ma allora lì diventa un problema delle amministrazioni, diventa un problema della politica, riuscire a isolare queste persone che assolutamente fanno qualcosa di negativo nella nostra società, ma i ragazzi sono in grado di fare anche tante cose positive.
1: Dobbiamo dare fiducia ai nostri giovani, perché altrimenti si perdono, perché l'abbiamo visto, no? E c'è questo rischio. Allora, noi ci fermiamo ancora un attimo, facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo perché con il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, dobbiamo affrontare tanti altri bei argomenti, qualche ricordo con le elezioni regionali, ma insomma poi ci proietteremo al futuro per parlare anche delle prossime elezioni provinciali presidenziali che lo riguardano da vicino. Allora, via con la canzone e torniamo tra pochissimo in diretta su Radio Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music. Now.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Poi questo possiamo...
3: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
4: Eccoci. 10:37 minuti ancora insieme con Andrea Nardin, il presidente della provincia di Vicenza, in questo sabato in diretta naturalmente fino a mezzogiorno. Poi vi ricordo alle 11 avremo invece uno spazio sportivo interamente dedicato alle donne, quindi settore femminile dello sport. Ovviamente a Vicenza provincia. Allora, Andrea Nardin, partiamo da un brutto ricordo, almeno, perché il risultato non è stato evidentemente quello sperato. Stiamo parlando delle elezioni regionali di novembre, dove Andrea Nardin, insieme ad altri diciamo personaggi di punta della lista Fratelli d'Italia, era candidato per andare a Venezia. Però poi alla fine i risultati, insomma, hanno premiato solo un candidato, che è Francesco Rucco, che attualmente è il vicepresidente del Consiglio regionale. Da quell'esperienza che cosa ne hai tratto?
2: Per me è stata una bellissima esperienza, quindi la vivo con forza e con entusiasmo. Ne ho sempre fatto, per quanto riguarda la mia vita, delle obbligazioni di merito e non di risultato dal punto di vista di quello che era le reminiscenze dell'università, quindi per me è sempre importante il percorso che si fa, a volte il risultato è positivo, a volte è negativo, ma ricomincerei subito, nonostante sia arrivato in fondo veramente che non avevo più una goccia di energia, perché ho incontrato tantissime persone, tante le incontro ancora ora, che mi danno sostegno, mi danno forza, vogliono fare foto, mi chiamano, come si diceva prima, per nome e mi presentano quello che è i loro problemi. Noi con il nostro gruppo di lavoro all'interno anche del partito ci siamo dati una missione, che è quello di essere utile ai cittadini. Si vede che il destino ha voluto che il nostro essere utile lo faremo in provincia di Vicenza, però è stata veramente un'esperienza meravigliosa tra la gente, in mezzo alla gente. Io mi sono non solo divertito molto, ma ho in saccoccia anche un sacco di progetti che non demordo, li porterò avanti anche da presidente provinciale, quindi tutti quelli che mi hanno sostenuto assolutamente continueranno a essermi vicini e io continuerò a essere vicini a loro.
4: Beh, poi sono comunque esperienze, no, che uno accumula e che...
2: Meravigliosa, che meravigliosa, quindi... ripartirei subito.
4: Beh, sarà contento lo staff che ti deve seguire. Allora, abbiamo detto in quella lista di Fratelli d'Italia c'erano molti personaggi di spicco, insomma Sergio Berlato, abbiamo detto di Francesco Rucco, poi altri, e c'era anche Gio Formaggio. Gio Formaggio a un certo punto però ha salutato la compagnia ed è approdato al progetto Futuro Nazionale di mister Roberto Vannacci. Su questo progetto?
2: Ma tranne augurare buona strada a tutti quelli che partono per un nuovo cammino, io sono fatto così, credo che forse il progetto sia più vicino alle sue corde, però bisogna dare delle risposte, quindi io, gli amministratori, i politici, li misuro in base alle risposte che danno e agli atti che hanno fatto. Io mi sono presentato in campagna elettorale e lo faccio sempre andando a vedere le cose che ho fatto nel corso della mia attività di amministratore. Come ribadisco, della concretezza ne ho fatto un mantra, quindi chiederei a tutti quelli che si presentano, che si candidano, al di là di evidenziare i mille problemi, credo che si debbano dare delle risposte con la difficoltà della macchina burocratica e amministrativa. Troppo facile solo lamentarsi, non mi appartiene, non credo neanche che appartenga a quel mondo vicentino operoso di cui abbiamo parlato prima, e quindi però ognuno è libero di fare la sua strada e vada per e di fare le sue proposte, quindi su questo credo che con Joe lui abbia fatto una scelta e in bocca al lupo.
4: A proposito di partiti, di liste politiche eccetera eccetera, adesso ci avviciniamo all'appuntamento fatidico, no? In provincia, per il rinnovo della sola figura del presidente. Lei, tu, sei stato eletto praticamente qualche anno fa con diciamo un appoggio trasversale, c'era un po' di qua, un po' di là, centrosinistra, centrodestra, partite. Lo scenario è cambiato, perché comunque qualcuno che ti aveva votato adesso è in opposizione, giusto?
2: Sì, lo scenario cambia sempre, questa è una realtà okay. in una società molto dinamica
4: okay.
2: e effettivamente per dare anche un'informazione tecnica completa ci saranno prima le elezioni dei consiglieri, quindi a ottobre tecnicamente okay. si andrà più o meno ottobre-novembre si voteranno i consiglieri, quindi questo sarà un primo banco di prova per gli amministratori locali, dopodiché con l'anno nuovo si andrà a votare il presidente.
4: Okay.
2: Il cambiamento che c'è stato nella maggioranza non è stato un cambiamento che è avvenuto dalla sera alla mattina, ma è stato frutto dell'elezione dei consiglieri, quindi ricordo come si siano votati i consiglieri, ricordo come non ci fosse una maggioranza in grado di sostenere il lavoro mio di presidente se non una, con una coalizione che si è creata di centrodestra, tra l'altro non ho mai fatto mistero di appartenere a questo schieramento fin dall'inizio, anche quando il sostegno è stato trasversale, quindi quello che è stata l'evoluzione c'è stata perché c'è stato una tornata elettorale.
4: Ecco, voglio ricordare agli ascoltatori che il voto in provincia non avviene come per i comuni, quindi non è un voto popolare, ma il presidente e i consiglieri vengono votati esclusivamente dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri, quindi si è ancora a questo livello. Si tornerà mai a votare per la provincia come si faceva prima, cioè con il voto popolare?
2: La legittimazione del popolo, del cittadino attraverso il voto è un principio fondamentale al quale anch'io sono legato. Dal punto di vista poi amministrativo di riforma credo che sarà in questa fase storica molto difficile anche per una questione di costi, si parla di oltre 1 miliardo di euro di costi per tornare a un'elezione diretta. Alcune altre riforme che sarebbero a costo zero invece le auspico assolutamente, prima fra tutte l'allineamento fra consiglieri e presidente che eviterebbero un sacco di equivoci che attualmente ci sono. Questo penso sia una riforma a costo zero che potrebbe essere fatta fin da subito per garantire una maggiore, diciamo così, linearità del percorso amministrativo. Dopodiché, come abbiamo visto in questi anni, la provincia sta lavorando, ma non tanto la provincia come presidente, stanno lavorando tutti i dipendenti che sono bravi e che lavorano al servizio dei cittadini e delle amministrazioni, perché questi sono i nostri interlocutori.
4: Benissimo, quindi insomma non sarà facile, ma il dibattito prosegue. Allora, so che adesso come ogni weekend tu hai tantissime cose da fare, adesso so che è un appuntamento mi pare qui ad Altavilla.
2: Sì, proseguono le infrastrutture che vengono inaugurate con l'avanzamento della TAV e quindi Ponte Paganini, dopo tanta sofferenza dei cittadini di Altavilla, mi stringo a loro, proprio vedranno aprire questa prima via di comunicazione importante, quindi un primo risultato e piano piano i disagi si allontanano da questo comune, quindi vediamo qualcosa di fatto, vediamo qualcosa al servizio della cittadinanza che migliora la viabilità. Quindi Ponte Paganini tra pochi minuti.
4: Treno alta velocità, alta capacità, evidentemente un'opera molto importante, anche un po' invasiva. È chiaro che in questi anni c'è stato un grosso dibattito. Si riuscirà a venirne a capo, soprattutto con il famoso scavalco del montone famoso?
2: Nel momento in cui è stato deciso che l'opera viene fatta, io ho tecnicamente seguo quelle che sono le procedure amministrative che sono conseguenti alla decisione politica, quindi la decisione politica di passare con la TAV attraverso Vicenza è stata fatta, ora bisogna ridurre i disagi, i disagi non sono pochi, sono tantissimi, cioè mettiamoci nei panni di una singola famiglia che ha dovuto magari cambiare casa o vede il proprio condominio abbattuto, però questo non deve purtroppo fermare l'opera, perché se no i disagi aumentano ancora di più, quindi anche e il decidere fa parte del prendersi delle responsabilità, è penso l'aspetto più importante di un politico, di un amministratore, bisogna prendersi delle responsabilità e decidere, perché l'indecisione che aumenta i disagi credo non sia una soluzione ottimale.
4: Va bene, caro Andrea Nardin, sei stato gentilissimo a venire qui.
2: È stato un piacere.
4: Però devi sapere che ogni ospite che viene qui in studio deve pagare il dazio, deve pagare un pegno, mi dispiace ma questa è la regola. E allora ci devi dire, confidare, qual è una delle tue canzoni preferite, qual è appunto anche il motivo per cui lo è, e poi devi fare un po' il DJ e ce la devi presentare.
2: Beh, dedico a tutti voi perché è metafora della vita, quindi una canzone che racconta di come andare per mare possa essere anche per gli uomini, le donne di terraferma, la metafora della vita con a volte condizioni avverse, tempeste che tutti noi viviamo quotidianamente, ma anche giornate di sole e la bellezza del mare che spesso ci avvolge. Quindi dedico a tutti voi, alla bellissima provincia di Vicenza, buon vento di Jovanotti.
4: Grazie, e allora ancora un abbraccio ad Andrea Nardin in diretta qui su Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now. Cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumio 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Buongiorno Vicenza.
7: Buongiorno Vicenza.
6: Weekend.
8: La radio che parla di te. Radio Vicenza.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon sabato mattina dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo rallentamenti per incidente sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. Code per traffico intenso alla Tisana in entrata sulla A4. Sulla A28 Portogruaro Conegliano in direzione A4 code per traffico intenso in uscita a Portogruaro. Sulla A4 Brescia Padova rallentamenti con code per circa 3 km tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano anche per lavori. Si rallenta con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda e code in uscita a Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per il traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Buongiorno Vicenza!
9: Buongiorno Vicenza!
8: Weekend! Hits, music, now!
10: Questo programma è realizzato in collaborazione con
11: Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
12: 3 minuti dopo le 11, fa un po' caldino, ma noi andiamo avanti, non abbiamo problemi, siamo tranquilli e quindi in diretta fino a mezzogiorno e adesso con una bella squadra, una squadra rodata, una squadra forte che ci farà sapere tantissime cose importanti, soprattutto per lo sport, perché siamo con gli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza, come accade spesso naturalmente al sabato mattina, anche in questo 20 giugno, ma poi anche con un altro grande ospite. Intanto presentiamo il vicepresidente Diego Bucci.
13: Buongiorno, buongiorno Martino e buongiorno agli ascoltatori.
12: Carissimo, un piacere averti qui con noi. E poi tuo fiero scudiero
13: esatto.
12: Al tuo fianco c'è sempre il segretario, naturalmente Angelo Bagnato.
14: Buongiorno a tutti.
12: Allora, stamattina parleremo di sport in generale, ma in particolare di sport femminile, perché con noi c'è Maurizio Ottomano, che è il giornalista e direttore della testata giornalistica Vixen, che si occupa esclusivamente di sport femminile e di pari opportunità. Buongiorno Maurizio.
15: Buongiorno Martina e buongiorno agli ascoltatori.
12: Che bella squadra, a voi.
13: Grazie mille. Approfittiamo oggi della presenza di Maurizio, che è un nostro associato e che da sempre si occupa ed è molto sensibile appunto alle tematiche dello sport femminile. Maurizio, ti pongo subito una domanda che parte dal generale ma vuole arrivare al particolare, cioè com'è lo stato dell'arte oggi dello sport al femminile e soprattutto quali sono le discipline che trovano il maggior seguito ed il maggior favore da parte delle donne?
15: Allora, guarda, è una risposta per la quale dovremmo aprire un convegno perché è veramente larghissimo. Diciamo di riassumere velocemente. Quest'anno, nel 2026, è il primo anno in cui si raggiungeranno e si supereranno i 3 miliardi di dollari di ricavi, non di investimenti, di ricavi dallo sport femminile. Quindi lo sport femminile funziona? Sì, funziona. Ora, dove funziona? Funziona principalmente negli Stati Uniti perché detengono il 54% di questi ricavi. Poi funzionano molto anche per quello che riguarda l'Europa, dove siamo al 14% di questi ricavi, il resto è suddiviso in giro per il mondo. E poi parleremo magari dell'Italia, dove di questo 14% europeo noi siamo l'1%, quindi Ecco, perché come, ci sono delle motivazioni, capita, varie motivazioni. E per quanto riguarda il traino, chiaramente in questo momento lo fanno il basket NBA femminile e il calcio femminile. Posto che l'America è quella che traina, per cui queste loro attività sono quelle che la danno per la maggiore. Ecco, poi questo tipo di ricavi vengono dati per la maggior parte da contratti di sponsorizzazione e merchandising, poi vengono dati dal cosiddetto match day, cioè la biglietteria, cioè il riempimento degli stadi, sì, per queste manifestazioni, e poi una parte che è quella dove si dovrebbe avere più sviluppo nei prossimi anni sono i diritti TV.
13: E qui in particolare da noi come Italia e poi a livello locale come Vicenza, com'è lo stato dell'arte, com'è la situazione?
15: Allora, l'ultimo articolo che ho scritto ha detto che noi siamo praticamente il top di facciata, nel senso che abbiamo dei grandissimi risultati nel Veneto, ma praticamente dell'Italia, di cui abbiamo detto l'1% sul 14%, Vicenza fa l'1% dell'Italia come sport femminile.
13: Addirittura.
15: Esatto, quindi siamo fortissimi. Abbiamo un approccio femminile allo sport dai 6 ai 12 anni che è maggiore della media nazionale di quasi 15 punti.
13: È molto interessante questo.
15: Poi dove ci fermiamo? Ci fermiamo sui problemi che ha anche l'Italia in generale. C'è una filiera che parte dall'evento, dall'organizzazione dell'evento, dai diritti dell'evento, dalle sponsorizzazioni, che parte soprattutto dalla logistica e parte anche da quelle che sono le variabili delle location dove noi possiamo avere questi eventi, che sono completamente bloccate, e abbiamo anche un problema di leggi che blocca.
13: Angelo, volevi intervenire su questo?
1: Sì, io vi volevo solo ricordare che se volete approfondire queste tematiche, visto che Maurizio è un esperto, come state apprezzando, potete andare sul sito di Vixen, che trovate alla pagina web vixen.it. Vi ricordo, Vixen scritto con due X.
15: Le due X sono il cromosoma femminile, infatti.
13: Esattamente.
15: Ecco perché, oltre il nome, è praticamente velocemente, è la femmina della volpe che molte volte si trova a dover gestire i cuccioli da sola, e quindi è, oltre che scaltra, è anche molto resiliente, molto capace, per cui abbiamo scelto questo tipo di nome. Tra l'altro siamo una testata giornalistica non a scopo di lucro, quindi cerchiamo di fare giornalismo e non comunicazione, perché ormai la gente di comunicazione ne ha tantissima, ma giornalismo sì, ce n'è poco. Mm-hmm. E quindi io invito tutti le persone che volessero anche mandare dei pezzi o fare delle segnalazioni su storie importanti. Noi non inseguiamo le multinazionali della notizia, ma cerchiamo storie importanti, di scrivere a direttore@vixen.it, che sono io, e noi prenderemo in considerazione.
1: Ricordatevi le due X, altrimenti non lo raggiungete, Maurizio.
13: Ho un'altra domanda, ma la tengo per dopo, vero Martino?
2: Grande, bravissimo, naturalmente, Diego Bucci, perché adesso noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, visto che parliamo di sport femminile, una canzone insomma che parla di donne, e soprattutto insomma quando una donna si mette nello sport è roba forte. E allora When a Woman, come cantava Gabrielle nel 2011.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: Sempre in diretta a Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend fino a mezzogiorno, e questa mattina stiamo parlando di sport e soprattutto di sport femminile con gli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza, quindi Diego Bucci ed Angelo Bagnato, e il nostro ospite particolare di oggi sabato 20 giugno, Maurizio Ottomano, giornalista, direttore della testata giornalistica Vixen che si occupa proprio di sport femminile.
4: Eccoci qua. Allora, io avevo questa domanda che prima mi ero, diciamo così, mantenuto, ossia anche in base ai dati che ci davi Maurizio prima, possiamo parlare anche del tema reddituale, quindi di quanto riescono a guadagnare gli atleti maschi e le atlete donne, e quindi che sperequazione c'è, perché mi immagino ci sia una sperequazione su questo tema.
5: Allora, ti do subito il dato delle ultime Olimpiadi per le italiane. Le medaglie d'oro e soprattutto lo sharing è stato praticamente femminile al 69%, quindi la maggior parte degli ascoltatori delle trasmissioni è andata a prendere le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo femminili. Di tutto il budget di sponsorizzazioni eccetera, alle donne è andato il 22%. A livello mondiale Forbes ha stilato una classifica dei primi 50 atleti del mondo come guadagni, non c'è una donna. Quello in testa è Cristiano Ronaldo con 300 milioni, l'ultimo che chiude il cinquantesimo è Sinner con 54,1 milioni. La prima donna che troviamo è Coco Gauff, la tennista, con 33 milioni, segue la Rina Sabalenka, tennista, con 30 milioni, e poi la ex numero uno del mondo Iga Swiatek che prende intorno ai 25 milioni. Per darvi un'idea, la star dell'NBA femminile, che è Caitlin Clark, che è praticamente famosissima in America eccetera eccetera, arriva a malapena 12 milioni, che sono quasi tutti poi di sponsorizzazione, mentre un LeBron James dall'altro lato arriva tranquillamente a 140 milioni.
4: Quindi si può dire che siamo molto distanti sotto questo punto di vista da una parità vera e propria.
5: Siamo molto distanti sotto il profilo di quelli che sono gli emolumenti, anche perché, come dicevamo prima, il ROI, il ritorno di investimento, è molto redditizio, e fino a che non ci sono praticamente delle, chiamiamoli tra virgolette sindacati, ma non vorrei chiamarli così, comunque un'unione tra atlete che le tutela, e chiaramente ognuna va per conto suo, per cui ottiene la sponsorizzazione, ottiene i soldi che
6: volevo chiedere,
5: che riesce a ottenere, insomma, da sola.
6: E le nostre meravigliose ragazze, Maurizio, perché ci danno tante soddisfazioni nel tennis, nella pallavolo, nel basket. Adesso abbiamo la Costanza Verona che andrà in WNBA ad allenarsi, c'è la Cecilia Zandarasini. Quanto guadagnano e che gap c'è?
5: Non possiamo mettere assolutamente in comparazione con i numeri che ti ho citato, e c'è un motivo molto importante. Abbiamo detto prima che il massimo dove si può lavorare sono i diritti TV, invece in Italia abbiamo grandissimi ascolti televisivi per quello che è i campionati di pallavolo, di basket, di calcio femminili eccetera eccetera, ma non abbiamo i diritti TV, perché questi eventi vengono comperati insieme ad altri eventi. È come se uno dicesse: guarda, compro la Coppa UEFA e poi vabbè vi do anche la Coppa Italia femminile. Quindi praticamente i soldi della sponsorizzazione dei diritti TV vanno tutti alla parte maschile, e alla parte femminile c'è poco, ed è lì che poi vengono distribuiti, diciamo così, anche alle atlete di maggior
6: spicco. Quindi c'è spazio per crescere facendo gli investimenti.
5: Ci sono
6: giusti,
5: tante cose da fare sotto il profilo legislativo, ci sono tanti. Noi abbiamo proprio una filiera rotta che va da quello che sono i risultati incredibili che le nostre atlete hanno, ad arrivare invece a costruire qualcosa che cominci a durare nel tempo, quindi una tutela patrimoniale. Cioè, noi abbiamo ancora solo il calcio che è professionistico, il basket e la pallavolo, le atlete migliori hanno le scritture private, vanno avanti con quelle, ma non hanno nessuna tutela.
4: Sì, e tu parlavi anche prima forse dell'importanza anche che ci fosse una unione su questo punto di vista, quindi parlavi di sindacato, però sarebbe un
5: sì,
4: po'
5: un modo di dire,
4: come
5: diciamo,
4: modo di dire, però diciamo un associazionismo tra le atlete, esatto, che si parifichi in qualche modo a quello che è l'associazionismo degli atleti uomini.
5: È stato paventato dalla Sabalenka alla Roland Garros perché ha, sì, detto senza di noi il circo non va avanti.
4: Beh, che infatti è anche vero.
5: Quindi riprendendo anche le lamentele avute da Djokovic, Sinner, da Alcaraz, eccetera, dove Roland Garros in particolare guadagna il 65% più di tutti gli altri tornei ed evolve agli atleti il 15%, il che proprio
4: sì, ti fa capire che c'è,
5: ecco,
4: una.
5: E le donne hanno detto sì, ok, questo 15%, però i maschi date sempre minimo il triplo di quello che date a noi, noi siamo anche stanchi.
4: No, immagino, esattamente, cozza assolutamente, anche perché poi, e qui faccio un ultimo cenno, non bisogna dimenticare che anche a livello, non solo di atlete in campo, ma anche a livello dirigenziale ci sono delle donne che stanno sempre più emergendo in vari contesti. A me veniva in mente il caso Venezia Calcio con Francesca Bodie, ma ce ne sono molti altri, voglio dire.
5: Ti dico una cosa veloce: in America la NFL è praticamente quello che è il calcio da noi, no? Ci sono due o tre sport americani, il baseball, il basket e l'NFL, che è il football americano, che sono come il calcio da noi. Allora abbiamo Sheila Ford, che è la presidentessa di Detroit Lions, Gail Benson, che è la presidentessa dei New Orleans Saints, Jody Alden di Seattle, Melody Hobson di Denver, Katie Blackwell di Cincinnati, ma soprattutto la direttrice dei rapporti tra le squadre, il general manager e la lega, la federazione dell'NFL, è una donna, che è Dawn Aponte. Gli americani si sono svegliati almeno 10 anni fa, e quindi abbiamo, è come se noi avessimo Milan, Juve, Inter, certo, con presidenti donna. Noi abbiamo questo esempio adesso della presidente del Venezia Calcio, che viene da una famiglia di grandi imprenditori, ha delle idee molto molto ma molto innovative all'americana, potremmo dire,
4: esatto,
5: tra virgolette,
4: sì,
5: anche se è nata a Como in realtà,
4: sì.
5: E poi abbiamo a Vicenza abbiamo Erika Maran, che ha attratto dei capitali esteri per sviluppare il suo progetto di Vicenza Calcio Femminile, dove addirittura abbiamo due squadre a Vicenza, Real Vicenza,
4: esatto,
5: che
4: sì,
5: lavora insieme all'Arnerossi Vicenza. Quindi abbiamo una capacità di aggregare donne che giocano a calcio, addirittura due squadre in una,
4: esatto,
5: città piccola come la nostra.
4: Bene, direi che siamo arrivati, vero Martino, a questa,
3: no,
4: prima,
3: allora,
4: pausa?
3: Io propongo, facciamo adesso un'altra pausa musicale, poi torneremo insieme,
4: ovviamente,
3: anche perché l'ospite deve pagare dazio e quindi il pegno ci deve presentare, deve fare un po' il DJ, ma so che per Maurizio Ottomano non è un problema.
5: Era uno dei miei primi lavori da adolescente.
3: E allora prosegue la nostra mattinata adesso con l'ultimo grande successo di Saif dopo il Festival di Sanremo.

0: musica.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 6667. Seguici anche su Facebook.

0: Non serve! Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
3: Questo programma è realizzato in collaborazione con
4: Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
5: E gli Sportivi per Vicenza sono a Radio Vicenza. 11:25, sempre in diretta, lo saremo fino a mezzogiorno con questo appuntamento, il classico del fine settimana, in diretta anche in questo sabato 20 giugno. Con noi Diego Bucci, che è il vicepresidente.
6: Ben ritrovati a tutti.
5: Con lui, abbiamo detto, sempre segretario Angelo Bagnato.
7: Ciao di nuovo.
5: E Maurizio Ottomano, l'ospite di questa mattina, che è il giornalista, direttore della testata giornalistica, quindi Vixen, che si occupa di sport femminile a Vicenza, provincia e non solo, immagino.
8: E non solo, eccomi qua.
7: Allora Maurizio, veniamo anche alle note positive, perché chiacchierando con te abbiamo scoperto che questo focus che ormai c'è da qualche anno sullo sport femminile finalmente sta producendo qualche risultato, ma sta soprattutto orientando anche la ricerca medica e scientifica. Ci vuoi raccontare qualcosa?
8: Allora, premettiamo che fino a una decina di anni fa alle donne venivano passate le divise dei maschi adolescenti, il metodo di allenamento dei maschi adolescenti, e in campo medicale veniva studiata la fisiologia dei maschi adolescenti applicata alle donne. Ovviamente, per fortuna, ci siamo evoluti e adesso come adesso ci sono degli studi veri e propri. Abbiamo un articolo su Vixen che riporta uno studio scientifico molto interessante dell'Università di Chicago, che ha studiato la rottura dei legamenti crociati nel basket nelle donne, ma sembra che anche negli altri sport di squadra e sport di contatto la rottura del legamento crociato, anche durante gli allenamenti, avvenga con una frequenza 3 o 4 volte superiore a quella dei maschi. E questo sembra che sia dovuto alla conformazione del bacino, alla lassità delle ossa del ginocchio, che sono più larghe e sono meno compresse di quelle, adesso lo dico da profano in parole povere, insomma i legamenti tengono meno, e soprattutto c'è un deficit energetico legato al ciclo mestruale. Ponendo gli allenamenti, la struttura degli allenamenti 4-5 volte a settimana e adottando gli allenamenti del maschio alla donna, questa cosa è deleteria. Quindi si sta studiando proprio un modo completamente diverso, e ormai siamo anche abbastanza avanti, però ogni giorno ci sono delle scoperte diverse, ecco.
7: E questo è molto importante. Noi speriamo che con il contributo di tutti questi progressi vadano avanti e siano sempre più...
8: Soprattutto il materiale tecnico, stanno cambiando moltissimo il materiale tecnico, dalle scarpe a quello che sono gli ausili più importanti mentre stai facendo l'evento sportivo.
7: Allora io ne approfitto perché prima che Maurizio ci sveli la canzone che ha scelto per noi oggi, volevo rappresentare il fatto che Sportivi per Vicenza è da sempre vicina allo sport femminile e alle atlete. Abbiamo organizzato nel corso di quest'ultimo anno tanti eventi con importantissimi personaggi dello sport femminile. Salutiamo al riguardo la campionessa olimpica e mondiale Francesca Porcellato, esatto. La campionessa di ciclismo Giada Borgato, che credo ci stia ascoltando, e tutti questi eventi organizzati dal nostro presidente e Deus Ex Machina Antonio Buglione, che da qui ringraziamo per gli sforzi che profonde,
8: salutiamo.
7: Ci stanno consentendo di affermare anche la nostra associazione come un pilastro per lo sport femminile. Quindi noi ci proponiamo questo e senza spoilerare nessun evento,
8: sì, esatto,
7: successivo, quello poi lo lascio a Diego. Credo che a breve organizzeremo anche degli incontri qui in radio con esponenti dello sport femminile.
8: Benissimo, perfetto.
5: Io avevo una curiosità, se posso.

0: Hey. Con Maurizio Ottomano, so che hai un passato molto vicino anche alla MotoGP.
1: Sì, beh, sì, abbastanza.
0: Vedi sì. Che io so.
1: La MotoGP e la Superbike, i mondiali di moto in generale velocità, sì. Sono stato anche il manager di Paola Cazzola, con la quale in Ducati abbiamo fatto 5 campionati italiani e 2 europei, insomma. Anche qui a Vicenza abbiamo una delle donne che è stata la più veloce del mondo per un periodo intorno al 2005, quindi sì, abbiamo come sport femminile tante risorse.
2: Sì, e io credo, giusto, faccio un piccolo inciso prima di passare al tuo pezzo. Credo anche che sia importante comunque riportare un po' il focus su questo sport, perché molto spesso, parlo di sport femminile in generale chiaramente, perché molto spesso si ha l'idea che sia qualcosa di retroguardia, no? Tra virgolette, cioè anche nella comunicazione, come accennavi tu prima, si pensa che sia un po' di retroguardia. Invece credo che debba essere dato il giusto peso anche per i numeri che hai detto e per le cifre che menzionavi prima. Come si può fare?
1: Guarda, la demagogia. E molte volte mi hanno rivolto questa domanda, non una sola volta.
2: Immagino.
1: Ma secondo te Milan-Inter dei maschi è uguale a Milan-Inter delle femmine nel calcio? Ecco, questo è completamente un approccio sbagliato e forse che risale a 60 anni fa. Ora sono baby boomer anch'io, ma una cosa del genere non l'ho mai pensata. E il punto che può tagliare la testa al toro è il ritorno di investimento, quello di cui abbiamo citato prima. Abbiamo 3 miliardi di dollari di ritorno, di ricavo. Quindi gli imprenditori, le persone che vogliono investire nello sport femminile sicuramente hanno un'azione che andrà al rialzo nei prossimi anni in maniera incredibile, esagerata. E poi forse ci saranno anche delle pressioni ai governi perché comincino a fare delle leggi importanti su questa cosa, tipo il credito d'imposta.
3: Le politiche sportive sono sempre
1: gli sconti sulle tasse su chi investe, ma fatti bene, non come sono fatti adesso che tagliano fuori la maggior parte delle società. Non sto qui a dire i motivi, ma ci sono 2 paletti che tagliano fuori praticamente tutti. Il credito d'imposta è importantissimo, do 50.000 euro, 25.000 in tasse mi vengono subito scontate e intanto aiuto.
2: Esatto, che è un ottimo incentivo.
1: In Italia non ce l'abbiamo. Abbiamo uno sport professionistico in Italia, il calcio femminile, il resto zero.
2: Chiaro. Martino.
0: Sì, allora io direi che possiamo concludere qui questa mattinata. Veramente, come sempre, un piacere, perché parlare di sport con voi dell'Associazione Sportivi per Vicenza è sempre illuminante, perché si conoscono e si vengono a sapere cose davvero molto importanti. Però eccoci al momento, quindi intanto ringraziamo quindi Diego Bucci, Angelo Bagnato e anche Maurizio Ottomano. Però prima di andare via, caro Maurizio, devi pagare.
1: Cosa facciamo? Un'entrata all'americana, Martino? Sì, ti ricordi? Sì, sì. Anni 80?
0: Esattamente, con la voce un po' impostata.
1: La voce che una volta era così.
0: Esatto. No, adesso siamo tranquilli.
1: 2026.
0: Siamo tranquilli. Quindi ecco, ci devi dire qual è una delle tue canzoni preferite, perché lo è e ce la devi anche annunciare.
1: Rimaniamo in tema.
0: Sì.
1: Dal 1980 l'album è Double Fantasy e la traccia numero 10 è John Lennon con Woman. Per ovvi motivi, perché se leggete il testo capite che per un uomo la donna è tutto quello che c'è dentro a questa stupenda canzone di John Lennon.
0: E allora grazie a Maurizio Ottomano, 11:32 minuti in diretta su Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi, siamo nel cuore di un fine settimana estremamente caldo, temperature estreme ci aspettano nei prossimi tre giorni, anche se l'intera prossima settimana sarà dominata da temperature a dir poco africane. Si parte oggi con una giornata ben soleggiata, ma molto calda, più calda di ieri, un grado e mezzo in più, massime previste attorno ai 36 gradi. Domani una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ulteriore aumento termico, massime previste attorno ai 37 gradi. Lunedì sicuramente la giornata più calda con valori di temperatura analoghi, 37 localmente 38 gradi sotto 14 ore di sole a seguire. Da martedì leggero calo, leggerissima discesa delle temperature che iniziano una marcia indietro in realtà lunghissima, perché le massime per tutta la prossima settimana rimarranno sempre al di sopra dei 35 gradi, almeno fino a venerdì. Venerdì, fra venerdì e sabato, possibile un cambiamento più sensibile con l'arrivo di correnti nord-occidentali che dovrebbero dare vita a dei rovesci e sicuramente ad un certo calo della temperatura. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Grazie per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
4: Allora, dove si può andare? Che cosa si può fare in questo weekend? Bello caldo, caldino, però insomma ci sono tante opportunità, magari anche in qualche luogo freschino, insomma, e soprattutto magari anche alla sera. Quindi eccoci al classico appuntamento di Buongiorno Vicenza Weekend per scoprire insieme cosa si può fare in questo weekend, oggi e domani, a Vicenza e nella sua meravigliosa provincia. Soprattutto se volete evitare di fare chilometri, no? Come diciamo sempre, e ora in macchina, se ci volete andare, perché no, a piedi o in bicicletta. Allora andiamo a Random, che non è una località ridente, ma al limite sarebbe a Randon, ma saltiamo un po' qua e un po' là, non ce ne vogliano a male quelli che si sentiranno esclusi, perché prendiamo un po' così, insomma. Allora partiamo da Festa dei Santi Pietro e Paolo, è la Sagra della Sardea a Barbano. In menù spaghetti con sardea, sardea in saor, fritta ai ferri, impanata, quindi la sardina da tutte le parti, frittura di pesce misto, eccetera eccetera, ma ci sono anche pancetta e salame ai ferri. Cambiamo menù da ieri e fino a martedì 23 giugno, Sagra dell'Ortica di Marola, cibo e animazione, quindi siamo a Torri di Quartesolo. C'è anche la Sagra all'Ovara di Trissino, stand gastronomico aperto la sera con piatti tipici, tra cui pasta fresca servita con vari sughi, gnocchi, fioretta, specialità della zona, carne e ferri, insomma polenta e scopeton e via e vai. A quest'ora poi ci viene già fame. E per chiudere i rinomati Kraffen. Questa sera Notte Bianca, negozi aperti e animazione in piazza De Gasperi ad Altavilla. Poi c'è la Sagra di Vivaro e la specialità è la trota alla vivarese, il pasticcio di trota e i sedani rigati alla Luciano. E lui sa come farli. Venerdì è partita e durerà fino a lunedì 22 la Santo Mio Summerfest Live Music e quindi siamo a Malo. Volete andare ad un appuntamento molto particolare? Allora per voi c'è Viaggio Melodico Oltreoceano, non solo gli States, è il titolo del concerto di inizio estate che domani domenica alle 18.30 si terrà in Via Rossi a Caltrano. Musiche di Dehan, Silvestri e Piazzolla, quindi con coreografie anche di Majorette. Questa sera vi consiglio Bacarnelle, che è paella e drink a Tavernelle, quindi siamo a Sovizzo. In città invece a Vicenza, Lumen Festival in Campo Marzo, sul palco Marco Castello, Marlene Kunz, Ok Giorgio, tutti fenomeni, e per la prima volta sarà in sede anche del Cater Raduno di Rai 2 in programma nell'arco di 4 giornate e serate. Ancora, Sagra di San Pietro in Trigogna, specialità avannotti fritti, gli avannotti sono i pisciolini, quelli piccolini, sugo alla San Pierola, poi con sarde fresche e i primi piatti e via. Questa sera a Recuaro Terme i DJ che hanno fatto la storia, chioschi e street food dalle 21, ma avete tanta voglia di correre? Allora l'appuntamento con la Cult Run, oggi pomeriggio alle 16, l'orario è un po' impegnativo, però in via Rossi, zona industriale di Caltrano, quindi dalle 4 ritiro del kit gara e alle 21 l'apreschi con Melette in Tour. Altri ultimi appuntamenti da segnalarvi: oggi pomeriggio dalle 14 fino a sera Nogarole Summer Festival, e infine Sagra di Pianezze del Lago. Tra le specialità più amate spiccano i celebri bigoli fatti in casa, proposti con numerosi condimenti tra cui anatra, pomodoro, pesto, sardea, cinghiale, verdure, baccalà. Non mancheranno poi anche le grigliate. Insomma, come sempre, anche questo sabato mattina, se non avevamo fame, ci è venuta subito. Come vedete, tantissimi appuntamenti, tantissime cose da vedere e soprattutto tantissime cose da mangiare in questo weekend a Vicenza e provincia. Veramente tanta bella, belli appuntamenti, insomma, da non perdere. E quindi adesso proseguiamo la nostra mattinata con Smoke

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend.
4: Pochi minuti a mezzogiorno solo per salutarci, naturalmente per ringraziarvi e per ricordarvi che se per caso non siete riusciti ad ascoltare la puntata di oggi, c'è sempre la possibilità di andare sul sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com, sezione podcast, Buongiorno Vicenza Weekend, e riascoltare per esempio l'intervista fatta a un grande ospite questa mattina, il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che è stato con noi e abbiamo parlato di tantissime cose, quindi vale la pena se la siete ve la siete persa. Bene, allora è proprio giunto il momento di salutarci. Settimana prossima ancora insieme, naturalmente con il sabato mattina e con le nostre notizie. E adesso vi lasciamo con il Remember, è un gran bel brano che non fa primavera, ma è un grande successo di Bill Withers. E allora buon weekend a tutti, soprattutto agli amici alpini di tutti i gruppi della provincia delle 5 sezioni che sono impegnati in questo weekend con la durata naturalmente sezionale e soprattutto la durata triveneta a Gemona a 50 anni dal terremoto. Ancora buon weekend da Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano per lavori. In direzione Venezia, per il traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. E per traffico intenso si verificano code in uscita a Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, qui si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 20.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

radiovicenza.com. Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza. Music and Food.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano per lavori. In direzione Venezia, per il traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. E per traffico intenso si verificano code in uscita a Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia, qui si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: adesso?
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, anche per questo sabato noi puntuali arriviamo. Benvenuti con Radio Web, l'edizione del sabato, che sapete è quella puntata riepilogativa dove racchiudiamo tutte le notizie più interessanti e curiose della nostra trasmissione. Magari se avete perso qualcosa per strada in questi giorni, non avete potuto seguire una puntata, beh, sappiate che le notizie più eclatanti, le migliori, le abbiamo volute selezionare per voi proprio oggi. Si parte intanto con la musica.
1: Radio Vicenza.

vivo, amici della nostra trasmissione, perché qui di notizie importanti oggi ne abbiamo, e volevo anticiparvi anche che cosa sta succedendo per quanto riguarda un'applicazione che molti di voi conoscono, Teams. Sì, perché si potrà individuare il riassunto di una specifica riunione. Nonostante la piattaforma li generi in automatico, non è ancora del tutto immediato, ecco, quindi per semplificare un po' la ricerca, la Microsoft sta introducendo un'applicazione dedicata che raccoglie un po', diciamo, tutti i riassunti in un unico spazio dove è possibile essere filtrati e consultati facilmente. Questo rollout comunque è previsto proprio a partire da questo mese, quindi l'applicazione che va a riunire tutti i riassunti delle riunioni degli ultimi 30 giorni nell'unica posizione. Riassunti che includono anche le discussioni chiave, le decisioni prese, diciamo così, con le azioni da compiere ed altre informazioni rilevanti che sono generate alla fine di ogni riunione. Quindi c'è anche un riassunto audio. I filtri rapidi permetteranno poi di restringere la lista e trovare delle riunioni specifiche senza scorrere manualmente l'archivio. Oh, io quando parlo di Teams, amici, mi viene proprio questa, mamma mia, mi ritornano dei pensieri di quei giorni veramente incredibili sotto Covid. Meglio non ricordare.

0: grande musica che ci accompagna anche oggi all'interno della nostra playlist, amici, ma noi imperterriti, come si dice? Beh, abbiamo appena iniziato, andiamo avanti perché ci sono ancora delle notizie importanti. Si parla oramai di minori e rete e soprattutto in alcuni paesi sono già in vigore delle leggi specifiche, mentre in altri potrebbero essere approvate nei prossimi mesi, anche quindi l'Europa. L'obiettivo è impedire ai minori di accedere ai social media per evitare la diffusione di contenuti che non sono proprio adatti alla loro età. Secondo Rose Wang, che è il capo ufficio di Blue Sky, questo ban potrebbe comunque rafforzare il potere sempre alle big tech. Quindi ecco, entriamo un po' nel dettaglio, perché l'Australia sì è stato il primo paese ad introdurre il ban per i minori di 16 anni e quindi l'obbligo della verifica dell'età. La legge australiana è stata presa un po' come riferimento anche da altri governi, tra cui quello italiano. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di legge entro l'estate, quindi per evitare delle regolamentazioni differenti per ogni paese membro. E quindi ecco, Rose Wang sottolinea che Blue Sky supporta la protezione dei più giovani, ma le misure imposte alle piattaforme di grandi dimensioni non sono però praticabili per le piccole aziende. Blue Sky ha solo 40 dipendenti, quindi dice: sostengo la protezione e la sicurezza dei giovani, la domanda che ci poniamo è a quale prezzo, perché essenzialmente ciò che dice mi spaventa di più è che a lungo termine ci sia una direzione verso un mondo in cui ci saranno dalle 3 alle 5 piattaforme e una regolamentazione estremamente rigida di queste piattaforme. I team di conformità di queste piattaforme saranno quindi 10 volte più grandi, dicono, del nostro team.
1: Radio Vicenza.

Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che va avanti. Noi parliamo sempre anche di prodotti molto interessanti. C'è il notebook LM che riceve un aggiornamento, forse quello più sostanzioso della sua storia, proprio alla vigilia dell'incontro di Apple con il tempismo che Google sceglie quando, certo, vuole un po' rubare la scena. Il motore passa quindi a Gemini 3.5 e anti-gravity. Il ragionamento diventa quindi visibile, i formati di output si moltiplicano e quindi si può, diciamo, partire già da un'idea vaga invece che da una lista di fonti che sono già pronte. Novità disponibili per gli abbonati, diciamo, a Google AI Ultra e per i clienti Workspace Business con accesso all'intelligenza artificiale Ultra. Google prevede quindi di espanderli a più utenti in futuro. Una delle richieste chiaramente più frequenti degli utenti è quindi capire come il notebook LM arriva alle sue risposte. L'aggiornamento mostra difatti quelle che sono un po' anche gli step del ragionamento espansi nella chat, quindi la catena logica che porta poi dalla domanda alla risposta. Quindi non è, ecco, solo una questione di trasparenza, è proprio sapere come l'intelligenza artificiale ragiona, aiuta a valutare se la risposta, diciamo, sia affidabile.

0: Grande musica quest'oggi che ci sta accompagnando nel nostro appuntamento. Adesso però, amici, noi vogliamo parlare anche di una notizia molto molto importante che riguarda un po' di quelle sperimentazioni che si fanno utilizzando gli agenti di intelligenza artificiale, ma soprattutto per la sicurezza, perché i ricercatori della University of Toronto, che sono guidati dal professor Nicholas Papernut, avrebbero scoperto, attenzione, una potenziale minaccia informatica che sfrutta le capacità degli agenti dell'intelligenza artificiale utilizzando dei modelli AI open source, che hanno creato un worm che può praticamente, diciamo così, trovare in modo autonomo le vulnerabilità del software e quindi propagarsi su tutti i computer del mondo. Per ovvi motivi, ecco, non sono stati pubblicati tutti i dettagli, né anche il codice sorgente, per fortuna. Ecco, come funziona? Gli agenti, ecco, possono eseguire diversi compiti senza intervento umano. Modelli avanzati come Cloud Mythos, ecco, possono trovare migliaia di vulnerabilità in poco tempo. Combinando tutte queste capacità, ecco, si potrebbe creare un malware che si diffonde autonomamente da un computer all'altro. I ricercatori quindi hanno dimostrato che, insomma, un simile scenario non è poi del tutto inverosimile con quelle che sono oggi le conoscenze e anche questi strumenti che cominciano a essere anche alla portata di tutti.
1: Radio Vicenza.

E andiamo avanti nella puntata di Radio Web, amici, perché insomma c'è un gradito ritorno forse per qualcuno, e stiamo parlando dell'app Microsoft 365 con Copilot, perché dopo la pausa forzata che era dovuta ad un inconveniente tecnico torna quindi a farsi distribuire in modo automatico l'applicazione Microsoft 365 Copilot, che utilizza Word, Excel, PowerPoint tramite una licenza Microsoft 365 in ambito aziendale. Ecco, quindi ce la potremo ritrovare tra le applicazioni installate anche senza un'azione esplicita da parte dell'utente. Una sorpresa, diciamo, in un certo senso gradita per alcuni, meno per chi preferisce decidere personalmente che cosa installare sul proprio personal computer. Questa distribuzione avviene un po' per tappe, diciamo, attraverso delle attivazioni graduali della funzionalità. È già partita, diciamo così, la prima, è seguita poi da una seconda che arriverà probabilmente entro la fine di questa settimana. E attenzione, perché poi metà di giugno è prevista una fase che è legata allo schema MS Grap, mentre l'ultima sarebbe programmata proprio alla fine di questo mese.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì, amici, dobbiamo dirlo, anche oggi siamo arrivati in fondo in questa puntata del sabato, lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato a lunedì. Mi raccomando, non me ne andate, restate ancora all'ascolto e l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
7: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
8: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
7: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
9: Sei socio Confartigianato Vicenza?
8: Viaggi, salute.
9: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
2: Radio Vicenza. Meteo.
10: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi, siamo nel cuore di un fine settimana estremamente caldo, temperature estreme ci aspettano nei prossimi tre giorni, anche se l'intera prossima settimana sarà dominata da temperature a dir poco africane. Si parte oggi con una giornata ben soleggiata, ma molto calda, più calda di ieri, un grado e mezzo in più, massime previste attorno ai 36 gradi. Domani, una domenica copia e incolla con la giornata di oggi, ulteriore aumento termico, massime previste attorno ai 37 gradi. Lunedì sicuramente la giornata più calda con valori di temperatura analoghi, 37, localmente 38 gradi sotto 14 ore di sole. A seguire da martedì leggero calo, leggerissima discesa delle temperature che iniziano una marcia indietro in realtà lunghissima, perché le massime per tutta la prossima settimana rimarranno sempre al di sopra dei 35 gradi, almeno fino a venerdì. Venerdì, fra venerdì e sabato, possibile un cambiamento più sensibile con l'arrivo di correnti nord-occidentali che dovrebbero dare vita a dei rovesci e sicuramente ad un certo calo della temperatura. Questa è la tendenza per i prossimi giorni. Grazie per l'attenzione. Una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
11: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
12: All the hits. hits.
13: Your hits music station.
14: Radio Vicenza. Weekend.
15: More music.
14: Radio Vicenza.
16: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
5: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane! Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Padova-Venezia che al momento non dà disagi nel tratto compreso tra la A27 Mestre Belluno e Preganziol in direzione Milano. A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano per un cantiere, rallentamenti con code in direzione Venezia per traffico intenso tra la A21 e Peschiera del Garda e code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze, sempre per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4 Brescia-Padova: questa notte tra le 21 e le 3 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni per lavori. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Vicenza Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Nel ringraziarvi per l'attenzione, vi ricordo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: In questa

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

terzo weekend di giugno, 25esima puntata del 2026. Questa è la classifica musicale della nostra radio dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 più trasmesse, questa è la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Radio.

0: puntata di sabato 20 e per chi ci ascolterà in replica domenica 21, nella prima estiva sono 5 le nuove entrate. Partiamo dalla prima di queste in quindicesima. Si tratta della pubblicazione ufficiale del singolo Prendila Così da parte del duo Crossroads e Claire. Il progetto è una rivisitazione in chiave moderna e in versione sia original che rap del celebre capolavoro cantato dal grande Lucio Battisti nel lontano 1978.
1: Numero 15, nuovo

0: 15, prima di 5 new entry, una raffinata reinterpretazione in chiave club, jazzy, chill, di Prendila Così, il celebre brano di Lucio Battisti. Il duo rielabora il classico con eleganza rarefatta, puntando su sonorità notturne e minimali che valorizza la melodia originale. Sentita Prendila Così di Crossroads e Claire, c'è il trio Wè, Tony Pitoni e Sciablo adesso con Cadillac.
1: Numero 4.

0: Trek, un esperimento bizzarro. La produzione raffinata di Shablo e il carisma navigato di Way incontrano l'umorismo surreale sferzante di Tony Pitoni. Il brano punta tutto sull'ironia legata alla bassa statura e al maschilismo grottesco. Questa al numero 13 è la nostra seconda nuova entrata. Day the Bowser, il nuovissimo Lose Myself, è un'efficace disco estiva dal sound funky e le atmosfere da late night.
1: Numero 13.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero

0: prima Ida Bausa, la nostra seconda nuova entrata al numero 13, poi questa di Marguerite Belvi, una delle 5 nuove entrate della precedente puntata al numero 12. Adesso c'è Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
1: Numero 11.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15 in apertura d'estate con le canzoni che suonano già da tempo della bella stagione. Sentite due delle cinque new entry di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo terzo fine settimana di giugno, sabato 20 e per chi ci ascolterà in replica domenica 21. Si parte dalla terza nuova entrata, l'appena uscita di Tommaso Paradiso. Il titolo è Agitare Coca-Cola.
1: Numero 10. Nuova entrata.

0: prima al numero 9 Santana e Becky G, Mi Gran Amor, poi questa che è la nostra di 5, quarta nuova entrata, On My Soul di Bruno Mars, estratta dell'album The Romantic, è un brano potente dal groove travolgente. Omaggiando le sonorità Motown e il funk anni 70, unisce una produzione impeccabile a linee vocali gioiose di grande spessore, confermando l'estetica vintage e vincente dell'artista. Di spessore anche la prossima, che di Marco Mengoni e Angelina Mango, la nuova dal titolo Canto d'amore.
1: Numero 7.

0: Settima, il canto d'amore, un pezzo che unisce l'istinto viscerale di Angelina Mango all'eleganza di Marco Mengoni in un brano che va oltre il romanticismo. Da oggi non è più la nostra numero uno, lo è stata per 3 settimane, questa dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Numero 6.

0: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, insieme a Roberto Donato.
1: Terzo e ultimo frame di questa puntata in onda nei primi giorni d'estate, la terza nella seconda metà di giugno, la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it, o cercateci nelle pagine di Instagram OFB, seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti, partiamo dalla quinta, anche quinta e più alta nuova entrata di oggi, Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul.
2: Numero 5, nuova entrata.

0: per chi come me vive di musica vintage, questa è super, un po' come lei. Appena uscito ne sono già pienamente innamorato. Boogies in My Soul di Chaka Khan, Pit Snoop Dogg. Un travolgente singolo dance floor, il brano unisce la voce inconfondibile della regina del funk al flow rilassato di Snoop su sonorità disco funk ed elettroniche old school. Un autentico e nostalgico inno alla gioia, perfetto per le calde piste estive. Dicevo piste estive e lei ne sa qualcosa. Baby K, questa è Tuca Macarena.
1: Numero 4.

0: Martin, la classifica settimanale delle nuove e nuovissime. Abbiamo aperto la top 5 con la più alta delle 5 nuove entrate di oggi, la straordinaria Boogies in My Soul di Chaka Khan e Snoop Dogg. Poi al numero 4 Baby K, Tuca Macarena. In terza questa di Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale, The Colors. Adesso c'è la numero 2, stabile, Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
1: Numero 2.
2: Era un po' di...

0: si muove.
1: Uscito il 22 maggio, Buon Vento unisce la freschezza cantautoriale di Alfa all'energia solare di Jovanotti. Un inno estivo e ritmico che usa il mare come metafora di vita, perfetto per chi ha il coraggio di affrontare le tempeste e inseguire i propri sogni. Oggi c'è una nuova canzone regina, una nuova numero uno. È stata la più alta nuova entrata della scorsa settimana, passata al numero 5. Stiamo parlando di Karol G, Inviando per il mondo. Ti aspetto tra 7 giorni, sempre qui, da Roberto Donato. A tutti, bye bye.
2: Salita del vuelo con destino a

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:06.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
8: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
9: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
7: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
10: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
11: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti in uscita allo svincolo di Redi Puglia. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest Est e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre, dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22, sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo, verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, ben trovati da Alessandro Azzoni al microfono in questo caldissimo pomeriggio di metà fine giugno. La situazione meteo è stabile, nei prossimi giorni purtroppo continueremo a fare i conti con un'ondata di caldo di eccezionale intensità, ma anche lunghissima, perché ne avremo per tutta la prossima settimana. Domani una domenica di sole pieno, qualche nuvola nel pomeriggio sulle alture, in particolare sulla zona del Grappa, e in serata sarà possibile qualche rovescio solamente però sulle alture, dalla parte del Bassanese più che dalla parte delle piccole Dolomiti. Per il resto una giornata, quella di domani, molto calda, previsti in pianura 37 gradi, 29, 30 gradi sull'altopiano di Asiago. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nei primi tre giorni della settimana, 37, 38 gradi previsti lunedì, gran sole anche martedì ma con forse un grado in meno. Dovremmo continuare a perdere un po' di temperatura nel pomeriggio nel corso della settimana. Certo è che almeno fino a venerdì compreso le massime rimarranno sempre di poco superiori ai 35 gradi, che sono comunque tanti. La situazione igrometrica è pure in peggioramento, è aumentata l'afa, durante le ore centrali della giornata l'umidità relativa non scende più al di sotto del 37-38%, di conseguenza temperature avvertite elevatissime attorno ai 43 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the tops.
4: Nella notte dove cadono

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Code per un mezzo in fiamme tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. In direzione Milano per lavori si viaggia lentamente tra Peschiera del Garda e Sirmione. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera, sabato 20 giugno, alle ore 3 del giorno 21, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre, dalle ore 21:30 di domenica 21 giugno alle ore 5:30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si registrano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Sempre sulla 4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, sabato 20 giugno, fino alle 3 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Anche oggi in diretta alla radio, ragazzi, siamo su Radio Vicenza e siamo reduci da una serata all'aeroporto di Thiene ieri, e dove per fortuna tirava una certa dieta, quindi siamo stati molto bene. Questo è il nostro pomeriggio in diretta anche oggi fino alle 19. Avremo Mark Hammer, credo, ospite oggi. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da Vicenza sui 100 e 300, ma in particolar modo vogliamo salutare gli amici che ci ascoltano dalla città magica, la città magica multietnica, cosmopolita, è la città di Schio. Vai, ragazzi!

Pomeriggio in diretta alla radio, ragazzi, Radio Vicenza con Aldo Fontana, ancora grande musica, ma devo fare gli auguri di buon compleanno al nostro caro amico Gianni, fotografo, che festeggerà la prossima settimana, ma ha già compiuto gli anni. Poi devo salutare anche Barbara, che ha compiuto gli anni ieri sera. Tanti auguri, stiamo parlando naturalmente di gente che arriva da una città fantastica, città bellissima, dove ogni sera trovate una manifestazione, e cioè la città di Schio. Vai, ragazzi!

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Energia, pomeriggio in diretta ragazzi, dall'aeroporto di Thiene oggi, siamo qui con un po' di aerei e di elicotteri che passano, devo salutare anche Vin e Aster che vanno avanti e indietro qua, e vi ricordo che noi siamo qui di venerdì, non tutti ma qualche venerdì siamo anche qui e siamo anche qua di giorno a guardarci gli elicotteri e gli aerei che passano, veramente molto bello da vedere. Poi la domenica, cioè domani, a parte il caldo che c'è di giorno, ma di solito insomma la domenica è pieno di bambini che vengono a vedere questi bellissimi aerei paracadutisti e tutte queste robe qua. Torniamo in diretta tra poco, ragazzi.

energia. Ancora una volta Aldo Fontana con voi fino alle 19 e da tiene, però volevo salutare anche un amico che ci è venuto a trovare ieri sera e cioè il mitico titolare dei Bianchi dalle parti di Tresche Conca, ecco, trattori dei Bianchi dove fanno i gnocchi di colore rosa, sono buonissimi. Se avete occasione di passare dalle parti di Tresche Conca, fate un giro lì ai Bianchi, si chiama Ai Bianchi, ecco, ai bianchi con gli gnocchi color rosa. Siamo presenti sull'altopiano di Asiago, vi ricordo, sul 101.7. Vai ragazzi, energia.

0: Music Station. Radio Vicenza. Weekend.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Weekend. Radio Vicenza. Weekend.

0: Music Now.
1: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
2: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, bentrovati da Alessandro Azzoni al microfono in questo caldissimo pomeriggio di metà, fine giugno. La situazione meteo è stabile, nei prossimi giorni purtroppo continueremo a fare i conti con un'ondata di caldo di eccezionale intensità, ma anche lunghissima, perché ne avremo per tutta la prossima settimana. Domani una domenica di sole pieno, qualche nuvola nel pomeriggio sulle alture, in particolare sulla zona del Grappa, e in serata sarà possibile qualche rovescio solamente però sulle alture, dalla parte del Bassanese più che dalla parte delle piccole Dolomiti. Per il resto una giornata, quella di domani, molto calda, previsti in pianura 37 gradi, 29, 30 gradi sull'altopiano di Asiago. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nei primi tre giorni della settimana, 37, 38 gradi previsti lunedì, gran sole anche martedì, ma con forse un grado in meno. Dovremmo continuare a perdere un po' di temperatura nel pomeriggio nel corso della settimana. Certo è che almeno fino a venerdì compreso le massime rimarranno sempre di poco superiori ai 35 gradi, che sono comunque tanti. La situazione igrometrica è pure in peggioramento, è aumentata l'afa, durante le ore centrali della giornata l'umidità relativa non scende più al di sotto del 37-38%, di conseguenza temperature avvertite elevatissime attorno ai 43 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: More music.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Weekend. Radio Vicenza.
1: Nothing but the biggest hits.
2: Turn me up.
3: Abbiamo finito il primo blocco qua dall'aeroporto di Thiene. Si sta passando davanti una ragazza molto molto bella, molto giovane anche, e vi ricordo che appunto noi siamo in diretta qua su Radio Vicenza sui 100.300 a Thiene e dall'aeroporto di Thiene, Arturo Ferrarin. Torniamo tra pochissimo con la seconda parte del nostro appuntamento in regia.

0: con Aldo Fontana.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, proseguono i rallentamenti tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Non si registrano particolari disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste, a partire dalle 21 di lunedì 22 giugno fino alle 5 del giorno successivo, verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meulo-Roncade in direzione Trieste. Uscita alternativa consigliata a Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre. Entrata alternativa consigliata San Donà di Piave sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

seconda parte del nostro appuntamento in diretta alla radio su Radio Vicenza con Aldo Fontana. Energia, energia, energia. Allora anche oggi, come vi dicevo, andremo avanti fino alle 19.

eccoci ancora in diretta, ragazzi, dall'aeroporto di Thiene. Aldo Fontana con voi. E anche oggi, ragazzi, fa un caldo allucinante. Non so da voi in città, però abbiamo saputo che qui a Thiene, per esempio, è mancata la corrente più di una volta. Quindi immagino che sia un caldo della Madonna. E tutti i condizionatori sono accesi. Questa è Radio Vicenza, ragazzi, la radio della vostra provincia, la radio della vostra città, ma anche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, anche perché abbiamo raddoppiato gli ascolti. Vai, ragazzi!

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

Tornati in diretta, ragazzi, alla radio, su Radio Vicenza, con Radio Fontana, il nostro pomeriggio caldissimo, caliente, qua alla radio. Siamo sui 100-300 in tutta la provincia di Vicenza e pensiamo di essere presenti tra poco anche nella Vallata del Lagno. Finalmente ci stiamo adoperando per questo, ma nel frattempo siamo presenti nella Val d'Astico e voglio salutare gli amici che ci ascoltano da Arsiero, da Velo d'Astico, dove tra parentesi saremo prossimamente proprio a Velo d'Astico, credo venerdì 3 o venerdì 10 o venerdì 17, adesso non me lo ricordo bene, credo venerdì 3 saremo a Velo d'Astico. Vai, ragazzi! They tell me

regia su Radio Vicenza. Beh, noi non abbiamo problemi di coda qui all'aeroporto, perché abbiamo un bel elicottero qua della Terna davanti, e se abbiamo bisogno di spostarci o in aereo o in elicottero riusciamo a spostarci, no? Ed evitiamo ore di coda, sia per Jesolo sia per le altre località marine, perché questo è stato veramente un weekend, abbiamo visto veramente anche un venerdì quasi deserto in tutte le città della nostra provincia, quasi dico, perché sicuramente ci sarà un sacco di gente che è andata al mare. E intanto vi salutiamo a voi che già siete in spiaggia, avete fatto magari due orette di coda, non c'è problema, intanto godetevi il sole e divertitevi, vai ragazzi!

0: Energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Vabbè, prima o poi le cose belle finiscono. Stiamo scherzando. Noi siamo brutti che piacciamo. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, chissà dove saremo. E vi ricordo che noi comunque saremo sia al mare che in montagna. Nelle prossime settimane saremo ad Ibiza, a Jesolo, saremo sull'altopiano di Asiago. Voglio salutare gli amici dell'altopiano di Asiago, in particolar modo gli amici delle Melette e di Campo Mulo, che ci ospiteranno nelle prossime settimane. E intanto salutiamo anche KDJ e vi ricordo che sull'altopiano, lo ricordo un'altra volta, siamo sui 101.7. Vai ragazzi, a

0: la migliore musica.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
0: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
8: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
9: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
7: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella. KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei 16esimi. Gerardo De Vivo.
10: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i 16esimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per lavori si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera, sabato 20 giugno, alle ore 3 del giorno 21, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre, dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia. Lavori e traffico stanno provocando code di 3 km tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Su questa autostrada per un veicolo in fiamme, rallentamenti e code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, direzione Padova. Lavori in corso sulla tangenziale di Mestre, possibili disagi al traffico tra la barriera di Venezia Mestre e Dolo Mirano verso Padova. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare quindi particolare attenzione alla segnaletica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, ben trovati da Alessandro Azzoni al microfono in questo caldissimo pomeriggio di metà, fine giugno. La situazione meteo è stabile, nei prossimi giorni purtroppo continueremo a fare i conti con un'ondata di caldo di eccezionale intensità, ma anche lunghissima, perché ne avremo per tutta la prossima settimana. Domani una domenica di sole pieno, qualche nuvola nel pomeriggio sulle alture, in particolare sulla zona del Grappa, e in serata sarà possibile qualche rovescio solamente però sulle alture, dalla parte del Bassanese più che dalla parte delle piccole Dolomiti. Per il resto una giornata, quella di domani, molto calda, previsti in pianura 37 gradi, 29, 30 gradi sull'altopiano di Asiago. La situazione dovrebbe rimanere stabile anche nei primi tre giorni della settimana, 37, 38 gradi previsti lunedì, gran sole anche martedì, ma con forse un grado in meno. Dovremmo continuare a perdere un po' di temperatura nel pomeriggio nel corso della settimana. Certo è che almeno fino a venerdì compreso le massime rimarranno sempre di poco superiori ai 35 gradi, che sono comunque tanti. La situazione igrometrica è pure in peggioramento, è aumentata l'afa, durante le ore centrali della giornata l'umidità relativa non scende più al di sotto del 37-38%, di conseguenza temperature avvertite elevatissime attorno ai 43 gradi. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20 e 12 minuti.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera sabato 20 giugno alle ore 3 del giorno 21 sulla A4 Brescia-Padova chiuderà il tratto autostradale compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domenica 21 giugno alle ore 5.30 di lunedì 22 sarà chiuso l'innesto tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 22 giugno alle ore 5 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.
12: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco

0: VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo, vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana.
7: Non serve.
9: Radio Vicenza.
10: Time o'clock.
11: Sono le 21 e 6 minuti.
12: All the hits.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Le hit di Radio Vicenza. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Radio VIP, party!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 21 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori è chiuso il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni fino alle 3 di domani mattina. Vi anticipiamo inoltre che per lavori sul passante di Mestre dalle 21:30 di domenica 21 giugno fino alle 5:30 del giorno successivo sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 21 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori è chiuso il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni fino alle 3 di domani mattina. Vi anticipiamo inoltre che per lavori sul passante di Mestre dalle 21:30 di domenica 21 giugno fino alle 5:30 del giorno successivo sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: E se te lo chiedono?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
8: E radio ascolti.
7: Radio Vicenza. Vicenza.

I want your money.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e due minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 20 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 21 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori è chiuso il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in entrambe le direzioni fino alle 3 di domani mattina. Vi anticipiamo inoltre che per lavori sul passante di Mestre dalle 21:30 di domenica 21 giugno fino alle 5:30 del giorno successivo sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il passante di Mestre in direzione Milano e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.